0: perreo.
1: Mix Radio.
2: Wow. Ho bisogno di uno stascio, ma che vuole? Completo candela. Yeah, yo, gangsta.
3: Mami, ho pido